0: Tuka kwa ma esiongolo esimobi tulangolo esiri handikawa na bali chetu ave Kinshasa.
1: Bakwa esha wakoyo na bandi bandi non kambi.